kai nei pahaite aropura heitan lebe sengotu. Sapu are inte mo hama no handa direbei. Pyhare pytere henduha ora ku musikapu. Ere mikena oikomi bae kuese mo akanundu.

0: che palle. Ma che compagnia. E giù là, gli avevo una teoria, così gli avevano caricato, ma non è... Lo da mangio.
1: Pea pe mensaje, usamos IT las 7 y media de la mañana. No, ay, se las.